سوار این اماره Non ho dimenticato di credere. Le forme rotondo copulare con l'acqua. Non avete paura del domani. Del canale sul soffitto argento. E soprattutto non dimenticate.

0: Savor, in amore, scivolo.
1: Cado in amore al ritmo delirica.
0: Non ho dimenticato di credere.

Ti studio da lontano, ti vedo proprio lì. Ti studio da lontano, ti vedo proprio lì. Non fidarti, no, no, no. Non sono io, ma...